annusiamo, circospetti, ci muoviamo, un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.